sono un progetto, sono un calcolo. Tu chiudi gli occhi, che ti innamorerai.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di

Maria ha due occhi che parlano per lei, mi guarda e mi dice che non va. Se fosse proprio vero non so cosa darei per rubarle tutto il tempo.

dentro un bar. La chiamo con la mano, lei dice dove andiamo, e i suoi occhi loro sanno come sta. Maria ha due occhi che parlano per lei, mi guarda e mi dice che non va. Se fosse proprio vero non so cosa darei per rubarle tutto il tempo che non ha. A me la città vecchia mi sa di nostalgia, camminiamo fra la gente che cammina. Maria con lo sguardo mi dice andiamo via, e i suoi occhi sono occhi più di prima. Maria ha due occhi che parlano per lei, guarda e mi dice che non va. Se fosse proprio vero non so cosa darei per rubarle tutto il tempo che non ha. E il nostro arrivederci è un saluto come tanti, con le macchine che coprono la voce. E gli occhi, quei suoi occhi, sono due finestre bianche, e ci vedo dentro quello che mi piace. Maria ha due occhi che parlano per lei, mi guarda e mi dice che non va. Se fosse proprio vero non so cosa darei per rubarle tutto il tempo che non ha.

ficava lì, la canaletta, mai bambino in scaria. Mi mancava con il tempo, ma la ricetta era questa libertà da non ripetere. Faccio con il mio dente, faccio con il mio. E già conosci, ti giri un secondo,

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa.

c'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

Non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico. Però restiamo qui, stretti, stretti in questo angolo. Che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema. Che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui, stretti, stretti.

perché le donne nelle stazioni, tutte le donne, c'è sempre uno che le aspetta e cerca gli occhi dai finestrini, non trova gli occhi, ma intanto sventola le mani e se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse e non si voltano più, non si voltano più, non si voltano più.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna.

Dio, di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso.

dire o da pensare. La fortuna sorrideva come uno stagno a primavera, spettinata da tutti i venti della sera.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo.

all'hotel Sopramonte e guardi il cielo. Tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. È una lettera vera di notte, falsa di giorno. Poi scuse, accuse.

grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Sopramonte dove ho visto la neve sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sé.

Siedo sul letto del bosco che ormai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino.

0: Grazie. Ricky Portera alla chitarra. Aldo Fedele alle tastiere. Giovanni Pezzoli alla batteria. Marco Nanni to the bass. Gaetano Pureri alle tastiere, lead vocal. Roberto Costa, sound engineers. E tutti quelli che hanno reso possibile questo obrolo.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
2: Io ti parlavo ancora e tu eri già partito. E quello che dicevo non lo ascoltavi più. La musica e il bicchiere le altre sere ti avrebbero legato qui, ma non adesso. Ti sento addosso e non ci sei, ma non adesso. Ti sento addosso e non ci sei.

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate.

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate.